0: Le sedi FM.
1: Come mi sono calcolato
2: 84.4 ke Dango.
3: Emo tsumrati wa sponji ponji semetsindo tana de ka fa de ma java java. Wale so lebena ka ne ka mona ka top 20 ne ba pesenga brand for toilet tebele go tsoka mo la 89.4. Ha re nya botlhano tebele ha re nya botlhano kwete.
4: Ah skim sa drive West Tech Retailer.
5: O arra, o arra, tua, tua, tua.

0: ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
1: na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Johannesburg, Motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang Lesedi FM.

0: Di tabatsena tsa hora ya borobong di fella mona ke gotla hape ka tsa hora ya le shome e tabolle.
1: Ke rata

0: Ke metsotso e robong ka mora hora ya borobong. Easy Friday ke la botlhano le bobebe mamedi ke o amohela ke o dumedisa hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng o seng ha ka jeno o dumediswa ke Zibongile Sonopo anti wa ma 2000 ke la hao le o le ratang la itlhabolle. Are ba mo homa medie ho tloa ha jwa le ho fithela ho reng ya le shomele metso e medi ke le buile hle gaitsedi ya motho o tla gutla hape ka ditaba tsena tsa hora ya le shome kada twasa ke le buile ha holo go pula mamedi ke tsa male male tsa se jake ke yena ya hlophisitseng le nane o ka jeno memminong ke tswere DJ etswe tsempele DJ lovers ke o qalletse ka pina e monate e tlang ka ditshepe LR le khuthuza bare Natala ntumelle he mamedi ke mabenkeleng hanga ke khutla mabenkeleng na le na re tlotsela pele ho be monate ha ile la bohlano tsena dumela
1: ke le bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong Khodisa di planes a le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Ke nna go ya Trolley Dash ha okay. I khapela Trolley Dash elengwe ho 65 e ka yang ho 7500 rand. Ho kanela reke se hlaiswa senkang se yabo ebe o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste less sugar ka 24.99. 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99. Le 100 ml ya Colgate Regular Gel Kappa Herbal Toothpaste ka 21.99 elengwe. Di fumane official ka 11 sa October. A di fumane o OK Urban Kappa OK Express OK Bengbali Bengkele Bawka Batsapang

lebile ha holo antisa samaya hantle o ile o phomola ho baneng ya hautima o ikhathile ka jeno re tlo boela re tsena hape le wena nakong e tlang kwano sia le moyeng mo wa medu fela ho le jwalo le nane o le kenang ke la ditaba ke la imatlafatse re na le wena o tlo ha jwale ho fihla metso se le mashume a mararo ka mara ho ra ya le shume le metso e medi re pele nna le wena re tlo kena ditaba tse o di tlhapisiseng ka jeno re fetele ho di engwane mo 80 ho re balla ditaba tsa ho ra ya le shume le metso e medi. We'll be right back.

ke ntho sa mekiting ntho se monnatenati tshebelesong e e ratwang ke nna le wena le sedi FM. Nako e fitlhile motho e motlha gore re mamele tshwantshiso ya rona, mme ka jono ko o fa kgaolo a 3,746 monyaka ke tshwantshiso ya rona, ga re nke ka tsebe.

motho ke wa gela haufi o fili di tutsa tsa surprise bill o tla ino sa ka ngora na ho ntse ho etsa la di ya ka jeno haolo ke a diketse tharoma go lo sepile le mashu mme nna

a ke furele na tshepi motho e motle ke tla kopana le moifo wa re a thella Thabo Mokoni a tsama le lebo mawela ba tlo re tshwara ha monate ke a ba tshepa ha hulwa le la bohlano tjena ba tla etsela e ka baking huduma hlo ho horra ke a boraro ena ke tshebeletswa le sedi a le khotla ga solo Africa bo rwa taba tsena tsa ho ra boraro di balwa ke di engwane moedi.

0: DJ somebody cast on your vest the tebe veti se monate mpolaela mengu mengu mengu mengu mengu lebu
1: batle
0: magapu mo ma pinela pinela ke ngwa dipina tse monate ka nnete tsa DJ somebody
1: ha monate jwa ke ngwa dipina tse long ga di la monate mona ha di be
0: ah pinela mana ke
1: ke ga sister beti
0: ku kana ga ga ka o sia le nne
1: ke cho che ke cho che ke cho che ke la plana tento a u ka lo e
0: Mama, show me your panache. How am I? Show me your mother's face. Camera, horaya. Show me your mother's face. 15:15. Show me your mother's face. Camera, horaya. Bararo. Kira tell afternoon drive show. In a little guy. In a little one. In a little one. In the border. In the MC magazine. Haba neba kalam. Leto. Batuwa kamona kajuanis bekba ekuruleni. Ela ba itupse tawo ya KZN. In a little one.
1: Nelona kunyuwanis.
0: Nelona mo.
1: Nelona mo.
0: Me wa pura ba mirele ga bua lena MC Megacy ile ha bankile leto le metswalle ha ba le bararo ba hle ba bukeletsa matlolo ba keng sa ba chabaqwa dileng ba Afrika Borwa. Me ula tswa re tla ba leto la matsatsi ka ba le shomela metse robedi ho isa ho mashuma mabedi. Ho bonana ka nnete top la ma 7 re ba bona tseleng re ba shebile mehla ena. Ba ntse ba fumana ditshetso tse fapaneng di masipala tse fapaneng di ntse di ba tshetsa. Jwale ka jeno re ke re utlo re ba se ba le hokae ho no bona le ka re ka nete toro ya bona ya phethahala ka pa iphethahetse
1: ho jalo fela ga itse da motho me ke a tshepa sentse le teng mohaleng kwa
0: o santse rena le sentse rena le MC Megacy
2: dumela ng afternoon drive
0: le kai MC Megacy
2: ke a ntle wena
0: come how ra phela buti man
2: eh
0: yeah ha mana le di kai ha rena re bua le wena ha le ne le qala leto
2: o ine pile le di one
0: ina le di one
2: kala bobedi ndo ke o pula hantle
0: o ibile ne le la bobedi
2: Eh
0: letsa malea KZN ka maoto boholo ba rena re ipotsa re re ebe batla o be sa utuke monna ho etsa etseng le hokae hana jwa le letsa maile
2: Okay so hana jwa le ke tlo wena re mona entry re tloa Pine Town re le bile ho ya kwana Durban empa he ka nnete ga mkhontho di bonala ka teng aje e ka re fela ha re bo se se tloko mo tla re gautsa ka nnete re nka boroko ho sa ne re tswela pele ka bo 5 o seng Orega 12 go kena ga debate.
1: Ga itira ga ke phithelo e kgolo ena me letlolo lena le leng go galele la lethagola ke le leholo ka tsela makatsang ba re bone le social media ka nete batho ba yeme ba letsietsa. Le kopana le diphepetso di feng me lintse le dihlula jwang letsatsi ka leng.
2: So diphepetso tsa go bana tsona ke hore nete fela yo ha o bonolo ho hang. Empa support e teng ene mabone ke ka tsa la heritage ke tse video ke re ka nnete seo se bona marang rang ka ba bo television assistant halang mona mebile mona ka nnete support e teng ebile ho ja se ka support e re tsola mona mebile a ka nnete nna ne ke lotlela ka tsa la 7
0: le tsamaile matsatsi a makae ka ka re tsa ho sheba o bala le la o sane le letla fitla ka lona
2: kama tsomang tsena le matsati ka je go ke di 25 go tsane le bana le 26 matsati a le shumele metse e me estimating tsa ke feeling
0: 16
2: 26
0: mashoma ma pedi le metse tseletseng all right
2: yeah yeah
0: tselemo ha lentse le tsa madi maspala ba itapele ba bo maspala ba fapaneng hona mo KZN now na le tlhopiso e ntse eng ya ola amohela
2: tipo so entwe ene e bundle of joy ka nnete e ibile ke ka nnete fa tsore ho sa ne he ka mane ka Devene tsabe ga amohela ke mo premier wa KwaZulu-Natal ntate Thamin Tuli le ba office ya hae ne le mentor ka nnete go tsedi tso bane ke yena ka nnete a ntse ntona so ke di gona ho etsala Sinta
0: Major Sinta
2: ke yena ka nnete a ileng a isa tabena gona ena matlhong a mo premier ka nnete mo premier a ka nnete ke la ba tshetsa ke ka go sa o tla ba teng he a re fitlha ka mane ka Durban mo premier le Major Sinta o tla ba teng le
1: ga itse motho o re lakaletsa matlhonolo ka nnete mme se ka leka kena hantle go sane ke a tshepa ka tla bua le wena ka manta ha re se re utlwa rona tsotlhe di tsamaile jwang ka le fitlha go sane
2: ka nnete manta ga tla bua ha san tole go bolela tse hore tla be ke le ka gale watse
1: ai wena ai wena
0: mangasi
3: musanzi bohobe ba metsi ba bang ba bo bitsa le tombolo empa ha o kenya

0: Ditaba tsena tsa hora ya bone di fella mona tsa latelang tsena ke tsa hora ya bohlano o tla di balwa ke Kenny Modupi. Re a tella afternoon drive e tswela pele.
1: Tshebeletso e ratwa. Le sedi FM.

0: tsena tsa hora ya bohlano di fella mona tsela tlan tsena e tla batsa hora ya botshelela me tsona re tla di ballwa ke na ka moloi
1: Selito ke sitse. Palo ya matsatsi a dile o theo a jwale. Re le ba paradiseng. Hai ba utlwa eta le Sedi FM ya Valiant. Di tifello tsa how di eme jwa. Ke a tshepa o tletile ho lefa. Ka botlalo a ke rekeke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nana fela o so le mabopong a matla a le watle. O ikaneile letsatsing la moo. O ithuta ka botjhaba bo ikgethang. Mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Ya sehlekehlekeng se tumelang. Hashtag listen.

0: o ka mo supa ga ka mo sheba
1: e
0: o sa
1: a
0: supa ga mo
1: ngwaneso
0: supa
1: o di kemera di a mmontsa mane enwana ke re enwana na le di kemera ina le di kemera
2: so wait mo si wana lane ya boitelo ba o fumana tokolo ya se shaba sa rona kaolang le ke tele khumla 88.4 kapa le download SABC Plus app ho mamela le di FM ke mo
3: e bang nana o roke ka khona le fella le qwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang le qwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse le qwetha la hao kapa romela email re tla gokela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Yo, mamedi metsotso ke ba shebe a mamedi ga le bile o re nyane ya botshelela re sentse re kena jalo home
4: #rush
1: our mix le DJ

0: hanno avuto quasi un donatore che ha visto l'Antaterra, mi ricordo che non quello che faria di bocca e l'Australia, cioè non è, ma se non avete che avuto la rete Pink Sunday, no, rompe tona la Roma, mi ricordo che stava una anni di troppi sotto, di potete, papà di Nabonea, o di Arabo Bezzi, Cassontaha, per la mia dina la Roma, che poi non quella che è papà di Apele, amo così, sì, sì, come si mani, e non così, so, bafana, hachanong, e l'inaha, yagini, hoppani, e se per l'appello, Facebook, l'exercise, il famai, punto, l'istumbona, di accesa, di forresti, di quella muoio, mi riuscì a mappare la madre, anche perché non ha, non ha, non ha, non ha, non ha, non ha, non ha, non ha, non ha, non ha, non ha, non ha, non ha, non ha, non ha,
1: ke lebile haholo lava ere na corona ha mimona ke metsotso e habang ho ba mashome mabedi re re lebile ho renyane ya busupa re fetela mabengeleng re tla bela ape re tswela pele
2: na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiding 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiding ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiding ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha isa re Prosiding ha se Prosiding.
4: And now le metse go tsinya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka go tsiya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsinyewe ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
5: Now what the haha jolo kampudi empa o tsebo re hloka le hlaiswa di pele hore ke bokae Bear project ha o matsong a ho ka bill of materials ya cash bill hore o eletse ke tsao tsao template tse 20 tsa mahala le tse lefelo mba ke South Africa paving le di ntlafatso ebile o ka reka plan ya ha hantu o fumana le bill of materials fumana le nane la di hlaiswa tso di hloka mba ke sa project ya ha ka putla hapo Peta cashbuild.co.za hore o hahe ka mohlale ka bill of materials cashbuild
6: Best deals ever.
7: Now what's it base bohle ba buang ka sona? Leba ha OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqe wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya Defy. Jwale ke 4999. Le Vita Sleep Zambezi double pay set ka 3999. O boloke 500. Di solutsena dintle ka o fitisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlela ka 11 tsa October 2026. Bona le melawana le dipelo.
8: If it's le nako ya gaso ya manane wa ditaba a ikgethang pele o dikgetho le selemo sena manane wa ditaba a le se FM a tla etela dibaka tse fapaneng ho buisana le mekga ya dipolotiki le bo kgetheng ba ikemetseng lenane la matshoso le tla haswa ka kotloloho holong ya sekolo sa primary sa phahamisanang se Melodin Virginia jwalo ka mehla le wena o le moahi umengwa ho ba le kabelo puisanong ena e amanang le tseo wena o ditshepiswang ka pano di sebeletso se bakeng se hudula mo sona
9: ao batho ho ba le re etsa tsena ho ba le re etsa tsena le ana meti ana khutla pila mo nya go tsenena ka tlo lang ke di thole ke ga nyoluwa ke di ke ga nyoluwa
10: ke selo sa boga go o khonwa ka antsa phela ka swigetsi ena na entse reportuwa e reportuwa mara ho sina action e mkuwa ene o khume ke motho a phelang ka sekita hai akere
11: lebeletse diphetho tsa go bana ba sebetse
6: ke seng ke tlo dula le bana jene bala ka dipitse le bana baka bana baka ke ba kentse dikolo nna ka matla aka mpakashiko ke bana ke dutse le bone ga ba sebetse
11: tsena tsotlhe di etsala ka lapedi godinyamphalane go tloa ka gore ya botlhano thapama go fitlhela ka gore ya bosupa ka Phirimana sekolong sa Phahamisanang.
1: Ke mizotso e le shume le metso e tsheletseng re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho pala hore le nana o ke la ditaba la matshohlo le SADF FM ha ra tla pele re phethela beke na ka o tsepamisa maikutlo dintlheng tse bileng ka sehlohong boemong ba matshaba bekeng mo re tlang o ama dintlhatsa kenyo letsang kopano ya parlamente ya matshaba kopaneng mo ho tshohlilweng dintlhatsa fapaneng re buisana ka dintlhatsena le mohlaisi mananeng wa ditaba le CDFM Mokete Monyobo. Mokete kgotso ha ro amhele ho matshohlo.
12: Kgotso weso le mamamedi.
1: Kopanena ya parlamente ya matshaba ke eng seo ikgethang ka sona papisong le tse fetileng?
12: Ho dula hona ha parlamente mamamedi o tla hopola hore ke hwa bo 80 le motso. Me engwe ya dintlha tse ikgethang ka ho dula hona hwa selemong sena ke hore mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng ntate Antonio Guterres ke selemo sa hae sa ho qetela e le mongodi wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o beha meja fatshe ha selemo sena se fela. Ke engwe ya dintlha tse bonahetseng di totobala haholo boholo ba dinaha haholo re bua ka naha tsa botjhabela bo hare di bantsweleng ke ntlheng ya manang le maemo a ditaba re sheba Palestina le sa kere Palestina ke kenyeletsa Gaza le West Bank ke moo dibui ka ho fapana di neng di bua ka selo se seholo ka kutlwelo bohloko re lefatshe le ke le phahame le thuse tsietsiena e wetseng sebaka sena mona mo Iseraele e bolayang batho bosiu le motsheare tlasa mabaka a a fapaneng tshwarelo mo e go bonagalang e shedile go nama gore e iphe lefatshe mme e etsa sena ka gatikelena ditokelo tsa botho mona mo e leng gore ba bolaya basadi le bana le setšhaba ka kakaretso re bone le letona la lefapha la dikamano tsa matšhabeng la Aforika Borwa ntate Lamola le ena a hlahella a fana ka ntlha ya Aforika Borwa gore Aforika Borwa ke engwe dinaga tse e leng ka maoto tse ile ba tsa letefatsa gore di isa ntlha ena legotleng la matšhaba a kopaneng mme re tlhokometse le puo e ileng ya bua ke e mongwe wa baetapele ba bagolo e leng Morena Abdullah wa bobedi wa naga ena ya Jordane maane a bua gore lefatshe le se ke la phutha matsogo le etse ka gotlhe go netefatsa gore le thibela koduwa ena e teng ke tse dingwe tsa dintlha tse e tlhaeletseng le ntate Makgono wa Fora le ena o tlhageletse a tlhalosa ka nnete gore le morero ona wa ntate Trump go buang ka ona wa kgotso wa pego fatshe ditlhompho go bonagala Iseraele o tlhokela tlhompho gobane gona jwale ke nako e ntseng e le gore go ne go dumelelwane ka gore go bewe ditlhompho fatshe gore morero ona wa kgotso pele empa morero ona ga o kgone gore o ka tswela pele gobane ntlo ntse tswela pele ga gona gore o ka etsa ga jwang re sheba le diboho lena le ka borwa le dipakeng tsa egepeta le Gaza ke mo re fumanang gore dilori ga di kgone go kena tsa dithuso di thibetswe ba re bua ka dithuso re bua ka dijo re bua ka meriana mafu a mangata e leng gore batho ba re ba Palestina ba nang le ona a lokelang go tlhokomelwa letsatsi ka leng re bua ka mafu a kenyeletsang bo mofetse mafu e leng gore ke mafu a tlhokang tlhokomele golo empa ga go bonagale gore go ba le thuso tlasa boemo bona ba ditaba
1: go boetse gape go bonagala ntwa e matlafala sedikeng sa Tigray se le boya go naga ya Ethiopia ke eng se qholotsitseng ntwa ena
12: ntwa ena e kgolotswa gagolo ke ntlha ya gore go bonagala ga di momamedi o tla gopola gantle selemong sane sa 2022 mašakore ana a lwantshanang e le mmuso wa Ethiopia mmogo le baitseki bana ba setlhopha sena sa Tigray e leng yona Tigray People's Liberation Front ba tlile Aforika Borwa e le gore ba dipuisano go tlo buisana gore ntwa e ke ye meriting ke seng tsa ditlhaelo le gona gore go bewe ditlhomafatshe ka gotlhegotlhe go be le tshebedisano mmogo go ya pele empa go bona hetse dintlha tse kang bobusanosi ntse di tswela pele le ka morakopano ena e leng se segolo se e leng gore banna bana ba Tigray ba lela ka sona mmogo le gona go kgeswa le gona go kgethololwa dintlheng tse ngata tse fapaneng tse amanang le tsamaiso ke ne ke nngwe ya dintlha tse e leng gore e tsositse pherekano e golo e gomme ga o sheba le megato e e neng tse e lwantshana ka ra Tigray e leng tse e leng gona jwale e lwantsha mmuso e leng gore mmuso o tobane le tswelo maatla e golo gagolo gona jwale o na wa Ethiopia.
1: A e wiso re lebetse nako ya gago ka o buisana le rona tsatsing la ka jeno.
12: Mo mamedi
1: yeno re buisana le ena ke motlhaisi mananeong a ditaba go kwano go lesedi FM yena ke Mokete Monyobo. E re nako ya rona ga ememona re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela peleng.

0: amazing.
1: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bona ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
2: O baneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa sebeletso sa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
3: Ke nako ya Trolley Dash ha OK. E kgapele Trolley Dash e le mo ho tse 65 e ka yang ho 7500 rand. Ho kenela, reke sehlahiswa se nkang seabo ebe o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho di 2 litre tsa Clover Tropical Flavor Dairy Fruit Mix ka 32.99 e le nngwe. 2.5 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour ka 29.99. Le 2 kg ya Omo Auto Washing Powder kapa di capsules tse 14 ka 79.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha di fumane Nee, OK Urban kapa OK Express. OK. Beng ba lebenke le ba o ka batsepang.
4: Tsebiso ya bohloko ba fani bohle ba ditshebeletso tsa tshireletso tsa SIRA. Thibelo ya dikopo tsa tumello ya dithupelo tse kgethehileng le dithupelo tse ikgethang tse amohetsweng e tlositswe. Ho tloha ka la 16 Lwetse 2026, bafani ba thupelo ba tshwanelehang ba ka etsa dikopo tsa kananelo kapa katoloso ya boholo ba tumello bakeng sa thupelo tse amohetsweng. Dikopo di shejwa ho latela ditlhoko tsa SIRA, tlhahlobo le tumello. Bakeng sa dipotso, ikopanye le SIRA Training and Accreditation ho industry.training@sira.co.za.
5: Ke metsotso e robedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho bola hore le lenaneo ke la ditaba la matshohlo ho le CDI FM. Ha re tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore mokgatlo o shebaneng le ditaba tsa borapolasi wa naha e leng AFASA ka bokgutshwanyane profensing ya Free State o ipiletsa hore ho nkwe mehato e potlakileng boemong ba naha e mabapi le pharela e tobaneng le borapolasi ba ileng ba etsa dikopo tsa dithuso tsa ditjhelete ho tswa Land Bank. Borapolasi ba bolela ha ba latetse metjha yohle eo ba lokelang ho e latela mabapi le ho etsa kopo tseo tsa dithuso, empa le ha o le jwalo ho hlaloswa ha o se tjhelete e teng ha jwale ho ka arabela kopong tseo tsa bona. Re buisana ha jwale le modulasetulo wa AFASA profenseng ya Free State, ena ke ntate Setjhaba Ramabenyane. Kgotso ntate Ramabenyane, ha re o amohele ho matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
6: Thank you.
5: Mathata a maholo a hlahelang mabapi le dikopo tsa lona tsa dithuso tsa ditjhelete ke afe?
6: Mme ke di bone ntho e tshwanetseng ke ya hore di-farmer ka selemo sena tsa ditjhelete se la applya Landbanking Money Fund, ntho ena re bitsang Blend and Finance. Hanyane fela re di tlhalose Blend and Finance ke eng. Blend and Finance ke mohala o la etswa ke national government hore e kgone ho thusa di-farmer haholoholo tsena tsa batho ba batsho ba kgone ho fumana di-loan ho tswa Land Bank. So ho bolela hore Land Bank e fana ka loan e ba 60% grant then 40% loan, e etsang hore part ya 40% grant e etsa di-risk tsa loan di le fatshe haholo. So ntho e le mogwalo wa ho etsa hore di-farmer tsa batho ba batsho ba kgone ho ba commercial ba ka kgone hore di-farmer di kgone ho access di-loan. Mme ke tse pedi tse fetileng mathata re la fumana ke ya hore Let's make a case where the charity is going for selling if it is a blended finance. Marabona had a land bank and the banana charity in the bank are the farmer didn't get the 100% loan. The more material and color are all over. The farmer is already just going to get the 100% loan, but the speaker and the loan didn't have all the home. And the little the farmer is about to have a whole home. Ha bana tsena ke di tsone di asset o ka pa collateral ina di ka khona ho re khona ka di 100% le di formula di bank. Thank you very much.
5: Le hlalosa ha le batla hore ho kopana le banka ka rolo ho kenyeleditswe le fapha lena lana hala di tshelete le fapha la temo le ha kae mabapi le hore kopano e tle tshwarwe.
6: Jwala ke le mokgatlo e leng African Farmers Association. Ke na go pa president ya rona ne tshila le hore ka potlako go fumane kopano le Minister wa Agriculture, Minister wa Land and Rural Development le Minister wa Treasury re bona go selo se le tsadi tshelete gona di fa mara di fumana tshelete ya go bana se di nao jala ke tsela di ke se di tsela banka e phiripita yang go na ha ba re tsa sa bolo go na ga bene ga tsaya ba khono go tsa ka nako ke ba medical ga re le megatlo e ka la agriculture go khono tsa ka di plan tsa go na ka se le di sala jwa e ha ga di fama ga so ditse tse di rekile ntse tsang go di tsheke ho go khono go le bile go di asset go na go ha ntse ya go khono e kemela as di fama ka di go ka tlo go ka as a fast credibility le greenness e lona e ka go na go tsetsa di fama ga tsa bona le ding go thwe tshelete ya so potsa di potsa go ka tshelete ya 325 million rand e fie bo ma tsana ke le free start and carry go pa go ya go ga di banka ka mere se di tsatsi tse tlhalo tsa go bona e fie ba tsho ba fie tshelete e ka di district tse fie go nona mola ha go ka nona mola mola free start go bana greenness e lona e le mogatlo mo go le jere di fama ga tsa bona le bona ha ba bolelwa go bolelwa go tabelela ke yone ga re utlwisisa ka gona banka e sebeditse jwang and-e difamaga tsa green gona jale tlamele jalo ka tsa go kopa gore an easy intervention e tswa go minister wa treasury le wa agriculture lwa lento gore na ke kgona go thusa jwang ga gone gone di-green farmer tseo ke kgona go kenya green mobing gobane season a e fetile e fetile ga gona e fumola ka mogao and-e go bolela gore tabelela e mmuso e batla goitse ya gore ba batla go commercialize difamaga tsa batho ba batsho ha hona mohlamo o ka itsala ha fela banka la di banka ntse ka mathata jena e sa ditile go gatlo yena ya ya bo di hwae re bile fatse go gono go fumana di solution ka ka ofela e se bona me ditse tsetse ba le ba ta di bidi
5: ha jwale ke boraplasi ba bakae ba amehileng ba neng ba ntse dikopo le hore e ba ba sa thusei sena se ka ba le ditlamorao tse jwang sebetsong ya bona
6: ho ya ka mokgatlo wa bona a fatsa di fama ga tsa green tse ke di go tswa ho afasa le di fama ga tse pele di tsa afasa mara ka ntle ho tsa afasa se re fole di di fama tse ding tse ka ntle tse se member ga tsa rona ba kopa thuso ho rona so ha re bua mo la free state le di kana ba se bile go ka mo di fama ga tse sedi green tse ha di di fama ga tsa bona di kana ba la le fama ga tsena le di kana ga tsho mo di kana ga tsho ba di fama ga medi tsa about 50 tse tla ba nga 15 and ha le jwa le go bolela ga sa khono jwa go tlhokela mathata ka magolo a golo bana di fama ka nse di lokisitse bo mongwe se di dilo dikopo tse di mathedile go tlhela blending finance ya go e ka re tswele pele so ntse re kopang go kopana e ka me di teng ka pika pele pele le go dira e fela go gona jwale go ha re fela October e kala ka re kala go jwala bana di prediction tsa gona tshele e ka nne tso go tla ba le drought e go so be o tla me jene mo go gona jwale go di fama go di tsaba affected ela tabele ya fetse ntse ke ya tafela ya fetse le tabele go di fama ga tsaka go go afona ka batla go ma di insurance ga di go ya fetse ga di tshina ga galcha ka ofela le tshina di fama ga di sa gone go fumala tshelete le tswa la dibanga ka sa fola di tlhagiso ka go na ho itse ke ga tshelete le go na e fike mo ma ka tsa ni tshola wa ho re treasury ka mo kenelle le ya galcha le lent go re fumane solution ka pele
5: ntate Ramabenyane re le boitsena go ya hawo Mama midi ela hlokore re lekile ho ikopanya le Land Bank ho ka fumana karabelo ya bona empa mehala illa fela fela re tla boela re sala morao taba ena ke ka mo re fihla mpheletsong ka teng ka lenaneo la rona la ditaba tsa tsinla ka jeno motlhophisi ebile rapeo mokwena motlhaisi ebile rabosana madie mme ra lalolwa gaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla go nna ntle le tshitiso ya lethoke ana thikwantla ra ballwa ditaba tsa gore le gore ke nakamoloi la ka lebitso ke di bone matshela go fihlelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona tsela talantse na ke tsa hora ya bo robong ena ke nako ya tsa dipapadi le sebidi molefe
1: tsa dipapadi ho le sedi FM.
2: Khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa hore tla thabela ho ba mona.
1: Adi papa di holy city FM.

0: ditaba tsa hore abrobong di fella mona imamelle kgaso e latelang ditaba hore nyane ya leshome ena ke nako ya party time le soski
1: lesedi fm le tuka manaka be setleng sena sa selemo ka mmino tlhahiso leseding le boithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang
2: Party time!

O le tseleng o le lapeng o le mosebetsing. A dumela weso. A jele re fetola mama, re fetola mshane. A re fetola di copy. Ke mafela vega re re sa bo rata.

0: ditaba tsa hora ya le shome e bile letsa o qetela tsa letsatsi di fela mona imamele kgaso e latelanya ditaba o sa ne o seng hore nya botshelela Lady Soski party time
1: sehla sa selemo se kene mina ha e gabile jwalo ka mollelwa lesedi FM